0: romántica. Despierta tus recuerdos.
1: Ritorn rap voice. Come posso indovinare?